Sai, padre tuo, per la mia bocca, di non far sul ritorno alcun pensiero, se non vuoi solitario e prigioniero, d'acqua e pane cibarti in una rocca.